era Max più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.